qua dhe ma cosa anno e in de colomita a se cojina la dai gusto io dove ma è in aia deve. Grande, grande a mi querida amiga Magdalena Falcón. Saludo a la querida amiga Magdalena Falcón. Siempre escucha el programa.